0: E buonasera, eccoci qui cari amici ascoltatori, qui sopra le onde 106.7 FM nella città di Mugiura, Nangelo, Clignan, Kumiala, Dayton, Merbein, Redcliffs, e per i nostri ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Oregon, siete sopra 90.7 FM, ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Oyen. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sul sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati. Allora,
0: che abbiamo ascoltato Vittorio?
1: Avete ascoltato Peppino, che là, tuo panamericano, è il nostro inno nazionale. Allora, mi giura prima.
0: Ora è tempo per le temperature.
1: Temperature. Allora, giovedì 20 agosto, minimo 19, massimo, minimo 8, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 21, minimo 6, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 22, minimo 6, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 23, minimo 5, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 24, minimo 8, massimo 19, qualche acquazzone in vista. Martedì 25, minimo 9, massimo 16, uguale che ci sarà qualche acquazzone nella mattinata. Queste sono le temperature per misura. Ora andiamo a Oyen. Allora eccoci, giovedì 20 agosto, minimo 7, massimo 18. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 21, minimo 7, massimo 16, giornata nuvolosa. Sabato 22, minimo 6, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 23, minimo 5, massimo 18, giornata nuvolosa. Lunedì 24, ci sarà qualche acquazzone pure oggi. Martedì 25, minimo 10, massimo 15, ci sarà nella mattinata, tutta mattinata pioverà. Queste sono le temperature per oggi.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici ascoltatori.

0: Mercoledì 19 agosto 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti per capire i possibili sviluppi della guerra con l'Iran, ora che la tregua di 60 giorni tra le due parti è conclusa, mentre il presidente americano Donald Trump ha minacciato di attaccare l'Oman, alleato statunitense.
1: Questi due mesi dovevano servire a trasformare un memorandum in grande standing, in una pace stabile basata su risultati acquisiti. Invece non si è concluso nulla, e intanto invece sembra esserci l'accordo tra Oman e l'Iran. Questo probabilmente ha ulteriormente irritato Trump.
0: Queste le parole del giornalista Giampiero Gramaglia, con il quale abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma, e poi analizzeremo l'importanza del gioco d'azzardo nell'economia australiana, ora che il governo sta spingendo un provvedimento legislativo che ne regola la pubblicità, per poi raccontare la storia di una famiglia italiana che, dopo 10 anni trascorsi down under, rischia ora di dover lasciare il paese per difficoltà con i visti. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: L'azienda tecnologica Meta, sotto processo negli Stati Uniti, è accusata di non rispettare la sicurezza dei minori e indurre dipendenza dai social media. In Australia il disegno di legge del governo sull'NDIS passa al Senato. 6 morti in un raid aereo israeliano a Gaza mentre i coloni assediano il villaggio di Kusra in Cisgiordania. E per lo sport i Sydney Swans annunciano sanzioni per 4 giocatori collegati ad un'inchiesta per presunta violenza sessuale. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, mercoledì 19 agosto, con voi Massimiliano Gugole. In California è in corso un processo storico che potrebbe imporre importanti cambiamenti a Facebook e Instagram. Un gruppo bipartisan di 29 stati americani accusa Meta di avere progettato deliberatamente le sue piattaforme per catturare l'attenzione dei bambini e di aver raccolto dati da minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Meta respinge le accuse, affermando di aver dedicato anni allo sviluppo di sistemi di protezione per i più giovani. Genitori e attivisti si sono radunati fuori dal tribunale di Oakland. Questo è uno di loro, Lennon Torres.
1: Behind us, justice is going to be served. The courtroom doors are open and it is time that the public see what the executives at Meta have known all along, that their products are designed to addict and harm children.
0: Ora in Australia il governo federale e l'opposizione hanno raggiunto un accordo per approvare le modifiche proposte al sistema nazionale di assicurazione per le disabilità, ovvero l'NDIS. L'opposizione ha accettato di votare a favore delle modifiche all'NDIS in Senato in cambio dell'accelerazione da parte del governo dell'iter legislativo per il disegno di legge che eliminerà la cosiddetta tassa sui vedovi, che avrebbe impedito a divorziati e vedovi di beneficiare della detrazione fiscale relativa al negative gearing sugli investimenti immobiliari. Intervenendo in Parlamento, il primo ministro Anthony Albanese ha accusato l'opposizione di avere causato ingenti spese ai contribuenti ritardando queste riforme che ridurranno drasticamente la spesa per l'NDIS.
2: And the context here, Mr. Speaker, was the NDIS legislation that those opposite are going to vote for, to their credit.
3: Order.
2: Because what it will do is make sure that the system is sustainable. They kicked that down the road, can down the road, at a cost to the taxpayer because of a deal that they did in the Senate with the Greens.
0: Il governo federale e l'opposizione hanno raggiunto un accordo anche per l'approvazione delle riforme in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo, con 3 parlamentari della coalizione che hanno però annunciato che voteranno contro. In base all'accordo saranno imposti limiti più stringenti alla pubblicità nel gioco d'azzardo in televisione, in particolare durante le trasmissioni sportive, e la pubblicità sarà completamente vietata durante la visione on demand e nei programmi per bambini. Sarà inoltre istituito un registro online dedicato alla disattivazione della pubblicità, finanziato da una tassa imposta nel settore. E saranno introdotte ulteriori limitazioni agli incentivi alle scommesse, tra cui un elenco di giocatori a rischio ai quali i bookmaker non potranno offrire incentivi. Secondo il parlamentare della coalizione Andrew Wallace, tutto questo non è però sufficiente e per questo voterà contro.
4: The gambling companies make 30% of their revenue on inducements. And we know that these companies are absolutely preying, particularly on young men, with their bonus bets and providing them an opportunity to get stuck into this gambling rut. I think that they're abhorrent. My view is, at the very least, they should be opt-in. And this bill does not provide that.
0: Secondo il quotidiano The Australian, altri 2 parlamentari della coalizione voteranno contro, ovvero Paul Scar e Pat Cunningham. E il primo ministro Anthony Albanese incontrerà oggi a Canberra il suo omologo thailandese Anuttir Chanvirakul. I 2 leader discuteranno di accordi bilaterali durante i colloqui, nonché di una stretta sui centri di truffe illegali con sede in Thailandia che ogni anno sottraggono milioni di dollari alle tasche degli australiani. La visita di 3 giorni del leader thailandese è la prima che compie in Australia da quando è diventato primo ministro alla fine del 2025. Spostiamoci ora a Gaza, dove un raid aereo israeliano su Gaza City ha ucciso 6 palestinesi, tra cui un bambino, e ne ha feriti altri 14, questo secondo quanto riferito da fonti ospedaliere. L'esercito israeliano sostiene che le persone colpite nella zona di Shati fossero comandanti di Hamas che stavano pianificando attacchi contro le forze israeliane. Muhammad Abu Ajwa, un palestinese sfollato, era presente nelle vicinanze al momento dell'attacco.
3: We were sitting near the site of the strike in the camp when suddenly the whole camp shook. I saw pieces of people flying through the air and people lying torn to pieces in the middle of the street. We are demanding international protection for ourselves.
0: Un cittadino palestinese americano è tornato nella sua casa nella Cisgiordania occupata, attualmente sotto assedio da parte dei coloni israeliani. Lui Ridley ha chiesto al governo statunitense di esercitare ulteriori pressioni sulle autorità israeliane affinché rimuovano i coloni che da oltre una settimana assediano il villaggio di Kusra. L'assedio ha suscitato la condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, e Washington avrebbe già espresso le proprie preoccupazioni direttamente al governo israeliano. Lui Ridley teme di perdere la sua casa per sempre.
5: That's never crossed my mind that I will deal with such a thing. Even what's going on in the West Bank, I thought, well, I'm in a safe area. It's very close to the town. It's an area designated B. I have a license and permit to build my house.
0: Donald Trump ha intensificato le sue rivendicazioni sullo stretto di Hormuz, pubblicando sui social media una mappa che etichetta quella strategica via navigabile come nuovo territorio statunitense. Teheran ha deriso le rivendicazioni territoriali di Trump con un alto funzionario iraniano che le ha definite un'illusione e ha ribadito che il controllo rimane in mano all'Iran. Secondo il presidente statunitense, lo stretto è aperto e operativo, ma l'Iran insiste sul fatto che rimarrà chiuso finché Washington non soddisferà le sue richieste. Il Qatar afferma che la riapertura dello stretto potrebbe sbloccare nuovi colloqui tra Iran e Stati Uniti, ma secondo Trump al momento non sono previsti negoziati. Andiamo ora nelle Filippine. Due giovani sono morti in una sparatoria in una scuola superiore nella città di Zamboanga, nel sud del paese. Il sindaco della città ha dichiarato che entrambe le vittime erano studenti. Una di essi era l'attentatore che, utilizzando un'arma da fuoco di grosso calibro, ha ucciso un compagno di scuola prima di togliersi la vita. Non si segnalano altri feriti. Si tratta questa della seconda sparatoria in una scuola del paese in due mesi. A giugno, infatti, in una scuola superiore di Tacloban, due studenti avevano aperto il fuoco, uccidendo almeno tre compagni e ferendone altre 20. E il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato che i suoi ispettori hanno rinvenuto materiale nucleare in Siria. Grossi ha elogiato la decisione delle autorità siriane, definendola coraggiosa, la decisione appunto di Damasco di segnalare un sito precedentemente sconosciuto e risalente al periodo del regime di Bashar al-Assad. Grossi ha affermato che le autorità siriane collaboreranno con gli esperti della sua agenzia per lo stoccaggio sicuro dei materiali.
6: We're talking about a few tons of nuclear material that could be put to bad use. And Syria has decided to open up this site to the inspectors of the IAEA. And this material will be accounted for, will be put within the international safeguards system.
0: Erin Patterson tornerà in tribunale questa settimana nel tentativo di ribaltare la sua condanna per omicidio per aver avvelenato deliberatamente tre parenti. La 51enne era stata condannata all'ergastolo lo scorso anno dopo essere stata riconosciuta colpevole dell'omicidio dei genitori del marito, Don e Gail Patterson, e della sorella di Gail, Heather Wilkinson. Patterson li uccise servendo della carne con funghi velenosi durante un pranzo di famiglia nella sua casa di Gippsland in Victoria nel luglio 2023. La Patterson è stata anche riconosciuta colpevole di tentato omicidio nei confronti del marito di Heather, Ian Wilkinson, che sopravvisse. Oggi inizierà un'udienza di due giorni alla Corte d'Appello del Victoria a Melbourne. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 70 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport si prevede che i Sydney Swans, tra le squadre più amate nel football australiano, annunceranno presto sanzioni contro diversi giocatori in seguito alle indagini della polizia su una presunta aggressione sessuale avvenuta in un hotel di Melbourne. In un comunicato il club ha dichiarato che i giocatori hanno violato gravemente gli standard di comportamento previsti e che pertanto un provvedimento è necessario. Il consiglio di amministrazione dei Swans si è riunito ieri sera per decidere le sanzioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'AFL prima di essere annunciate. Il club precisa che le eventuali sanzioni sono separate dalle indagini della polizia del Victoria sull'accaduto. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Prevalentemente sereno a Perth, una massima di 19 gradi. Ad Adelaide nuvoloso e la massima di 16 gradi. Anche a Melbourne 16 di massima e qualche leggera pioggia. Coperti cieli a Hobart, 17 la massima. Parzialmente nuvoloso a Canberra, 17. Una giornata invece prevalentemente serena a Sydney con una massima di 18 gradi. E il sole splenderà a Brisbane, Cairns e Darwin. Le massime 21 a Brisbane, 23 a Cairns, 32 a Darwin.
7: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
8: Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App.
9: I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività, se potessi?

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Libro al funerale.
0: Yeah, yeah, Britannia.
1: Ok. Ok. Lacrime.
0: Ehi.
1: Amare. Il giornale radio. Fuoco di paglia. Capelli biondi, la mano del Signore. Ok, ora ci sarà un annuncio funebre. Domenica 16 agosto, giorno di Sarocco, decedeva in Melbourne il signor Natale Antonio Toni, nato a Messignadi, di Oppido Mamertina, Reggio Calabria, Italia, il 4 novembre 1929. Amato marito della defunta Mary, amato padre e suocero di Philip e Teresa, Vivian e Colin, adorato nonno di Joseph, Marie, Lisa, Luke, Nicolette e loro partner, bisnonno di Elias, Kyrie, Ottavia, Scotti e Leo. La famiglia richiede un lutto. La Santa Messa di Requiem per il signor Toni Natale sarà celebrata lunedì 24 agosto alle ore 10:30 nella St. Mary Catholic Church in Watkin Street, Robin Valley. Conclusa la parte religiosa, il corteo funebre procederà per Robin Valley Cemetery. Per cortesia, per lasciare condoglianze e tributi, andate sul website www.MacLeanAntFuneral. Riposi in pace.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori.
1: Gli occhiali?
0: Sto per la testa, signor.
1: Allora avete ascoltato Funiculì Funiculà, il ragazzo col ciuffo, no, col cuffo, col ciuffo riderà e viaggio nella vita.
0: Ora è tempo per i santi della settimana. Ce l'hai i santi della settimana, Vittorio?
1: Oggi mercoledì 19 agosto, San Giovanni Eudes e San Idalo. Giovedì 20, San Bernardo. Venerdì 21, San Pio X. Sabato 22, Beata Vergine Maria, Regina. Domenica 23, Santa Rosa da Lima e San Maglio. Lunedì 24, San Bartolomeo. Martedì 25, San Ludovico. Domenica 30 agosto ci sarà una messa speciale a Boronga, che verrà il vescovo di Vulcania e Forbes, per il fatto che perderemo nella parish di Wentworth le nostre care suore di Santa Madre Teresa di Calcutta. Ci sarà il vescovo di, come detto, ci sarà il vescovo e i sacerdoti.
0: Grazie per questa informazione, Vittorio. Allora continuiamo con la bella musica, eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato come un anno fa, laggiù nella campagna, io, mamma e tu, camminano per tu l'ide. Ora, rifaccio annuncio funebre. Domenica 16 agosto decedeva in Melbourne il signor Natale Antonio Toni, nato a Messignati di Oppido Mamertina, Reggio Calabria, Italia, il 4 novembre 1929. Amato marito della defunta Mary, amato padre e suocero di Philip e Teresa, Vivian e Colin, adorato nonno di Joseph, Marie, Lisa, Luke, Nicolette e loro partner, bisnonno di Elias, Kirie, Ottavia, Scotty e Leo. La famiglia richiede non lutto. La messa di requiem per il signor Toni Natale sarà celebrata lunedì 24 agosto alle ore 10:30 del mattino nella St. Mary Catholic Church in Watkins Street, Robin Valley. Conclusa la parte religiosa, il corteo funebre procederà per Robin Valley Cemetery. Per cortesia, per lasciare le condoglianze e tributi, andate sul website www.mclinandfunerals. Riposi in pace.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Rieccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato Viveri, con te partirò. Signora? No, ok. Allora. Giovedì 20 agosto. Minimo 8, massimo 19. Giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 21. Minimo 6, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 22. Minimo 6, massimo 18. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 23. Minimo 5, massimo 19. Giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 24. Minimo 8, massimo 19. Ci sarà qualche acquazzone. Martedì 25, minimo 9, massimo 16, uguale nella mattinata ci sarà la pioggia. Questa è Meggiura. Ora andiamo a Oyen. Giovedì 20 agosto, Oyen, minimo 7, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 21, minimo 7, massimo 16, giornata nuvolosa. Sabato 22, minimo 6, massimo 17, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 23, minimo 11, massimo 18, giornata nuvolosa. Lunedì 24, minimo 9, massimo 16, ci sarà qualche acquazzone. Martedì 25, minimo 10, massimo 15, uguale che ci sarà tutta la mattinata un po' di pioggia a Oyen. Queste sono temperature per la settimana per Oyen. Ok,
1: grazie.
0: E in questo momento dico grazie del vostro ascolto, a risentirci mercoledì quando ci ne avremo 26 agosto alla stessa ora, alla stessa stazione, da Vittorio e Clemente, da Clemente e Vittorio. Buonanotte e grazie del vostro